other men had children either.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

fuori il sole è alto, ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now.
1: Lazio.
2: È lunedì 24 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serba, serba al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'Organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel

0: 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il nono pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori in queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Basta bestseller noiosi.
6: AI per la lettura perfetta.

0: davvero come dire addio ai soliti bestseller spinti dal marketing che poi abbandoni a pagina 20.
1: Sono pillole di AI.
2: Quante volte ti è capitato di finire un libro clamoroso di quelli che ti lasciano il vuoto dentro?
0: Un classico. Finisci l'ultima pagina, chiudi la copertina, rimani a fissare il muro per 10 minuti e ti chiedi: e adesso cosa cavolo leggo per il resto della mia vita?
2: Esatto. E poi vai in libreria, compri un libro super pompato del momento su TikTok e ti ritrovi tra le mani una mattonata soporifera di 600 pagine.
0: Esattamente. Oppure passi 2 ore a fare scroll infinito sugli store online, leggi 300 recensioni contrastanti e alla fine te ne vai a dormire senza aver comprato nulla.
2: Sì dai, ma prima di rassegnarti a rileggere per la 10ª volta la saga di Harry Potter o il manuale del microonde, la tecnologia ha una soluzione.
0: La prima piattaforma salva vita per scovare perle nascoste in base al vostro stato d'animo si chiama Witchbook.
2: Dimenticatevi la ricerca classica per titolo, autore o genere letterario, che vi rifila sempre la solita pappa pronta.
0: Qui muovete dei cursori in base al vostro umore esatto, tipo voglio una storia cupa al 70% ma divertente al 30% e iper imprevedibile.
2: L'intelligenza artificiale incrocia queste sfumature emotive con il database enorme e vi tira fuori dei romanzi pazzeschi che si adattano al vostro stato d'animo.
0: In pratica è un sommelier dei libri che non vi giudica se il martedì sera avete voglia di un thriller psicologico con un pizzico di comicità demenziale.
2: Ma mettiamo caso che volete un libro che vi dia esattamente la stessa sensazione di quel romanzo pazzesco letto 2 anni fa.
0: Lì usiamo la seconda chicca spaziale, l'app Book Browse.ai.
2: Perfetto, inserite 2 o 3 titoli che avete amato alla follia e l'algoritmo fa l'autopsia letteraria completa della trama, dello stile e dei personaggi.
0: Vi scova titoli meno blasonati, ma con lo stesso identico vibe emotivo, spiegandovi pure per filo e per segno perché vi piaceranno da morire.
2: E per chi invece non ha tempo di stare seduto sul divano e preferisce ascoltare le storie mentre cammina col cane o stira le camicie invece?
0: Lì entra in gioco la terza opzione fantastica, Readify.
2: L'AI analizza i vostri ritmi di ascolto e vi consiglia audiolibri e podcast narrativi, tagliati su misura sui tempi reali dei vostri spostamenti.
0: Niente più storie interrotte sul più bello proprio quando siete arrivati sotto casa o al lavoro.
2: Ma che bello usare l'intelligenza artificiale per scegliere la prossima lettura. Vi evita di perdere tempo con libri noiosi e vi fa riscoprire la magia di leggere.
0: Perché il libro giusto al momento giusto può davvero cambiarvi la giornata e regalarvi un viaggio indimenticabile.
2: Ma per oggi era tutto.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao a tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

sono DJ Highlanders. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo, Neon Samurai.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao, sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Cari amici, cari ascoltatori, non ve ne andate ora perché sta iniziando una bella trasmissione di canzoni italiane. Tanti bei brani cercati con passione in questo grande archivio musicale di Antenna Web. Non c'è tempo da perdere, partiamo subito con i primi quattro brani. Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico. Francesca Michelin, Bolivia. Nino Bonocore, E non dire. Marina Rei, I sogni dell'anima. Se siete pronti, buon ascolto.

La ruota della musica continua a girare e facciamo andare le prossime canzoni. Alessandra Amoroso, Avrò cura di tutto. Renato Zero, Tu che sei mio fratello. Vasco Rossi, Dillo alla luna. Giordana Angi, Chiedo di non chiedere.

0: Tu peux. Parce que je suis à toi, bébé.
1: Bene, bene, tutto procede come da copione, ma ridatemi il foglio della scaletta che vado a presentare le prossime quattro. Gruppo aperto a Città e Pulcinella, Edoardo Bennato a Ferrare una stella, Francesco De Gregori, Dolce signora che bruci, Loredana Bertè, Folle città.

Ancora tre brani prima di salutarci. Abbiamo Julio Wilson, I Ricordi, Luca Carboni e pure Soffia. Per terminare, Federico Salvatore, Napocalisse.

Silenzio quando meno te lo aspetti. Regalano sorrisi a denti stretti o lacrime salate in certe notti di rimpianti. Stronzi con modi irriverenti, non danno spiegazioni, non fanno complimenti. Entrano in casa senza mai bussare e poi ti fanno tutto quello che gli pare. Ma c'è qualcosa a cui non pensi più, che ti appartiene, come le Madeleine di Proust, un profumo familiare. Tutte le storie passate, chissà dove vanno a finire. Ti hanno per sempre cambiato, o sei sempre tu?

ricordi raccontati piano, tra le foto in mezzo al marmo della gente che non c'è. Sono fiori da zeruolo, sono un vecchio partigiano che racconta un po' di sé. Sono uccelli che migrano lontano, ma poi tornano per fare il loro nido. I pensieri che fanno grande l'uomo, le bugie che dicevi da bambino. Ma c'è qualcosa a cui non pensi più, che ti appartiene, e torna all'improvviso su come un profumo familiare. Tutte le

Nera come una maschera che non porta più nessuno. Nera come sta terra, terra rosi nessuno. Nera come la canzone nato 43. Il tuo fatto è nera nera, nera nera come a che. Nera come una gatta che ci scippa la fortuna. Nera come un Raul, con pasti maccarona. Nero filosofia che recita così. Più nera la mezzanotte, non può venire. Nero come un carro che tira 8 cavalli. Ma quando sono che rega mi ha portato in gola. Ma sai che un nero America può tornare a seccia. Se guerra e terremoto ci hanno spazzato i braccia. Nero come fu nera a pestero 600. Nero come sono nere e pire di fuiente. Nero come una cozza che caccia portare oculera. Chissà chi ce l'ha fatta che sta fattura nera.

0: lo popolo c'è capo, che non vede né prima né dopo caputà. Tutte le policinelle che in macchina blindate, che passano correndo a mezzi disoccupati. Nero come sta razza e carnagione scura, chissà se è stato solo o è nero pa' paura. Nero come hanno fumo, che era 100 anni a ira, ci vennero ogni giorno ministri e ministeri. Nero come il coraggio di chi non è partuto, di chi è rimasto a Napoli e non se ne è fuiuto. Nero come fu nera a fessa la sirena, che ci fu tetto cuore e ancora c'è in catena.
1: Ora siamo arrivati veramente ai saluti, come sempre il mio grazie e ritroviamoci per il prossimo appuntamento, sempre in questa vostra radio che è Antenna Web. Un saluto a tutti!

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

0: È lunedì 24 agosto 2026. La chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, chi serba, serba al gatto, invita a non esagerare nel voler risparmiare senza mai beneficiare dei vantaggi che ci si è procurati. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 79 d.C. una violenta esplosione del Vesuvio seppelliva di lava Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Secondo Plinio il Giovane accadeva oggi, ma molti elementi fanno ritenere che l'eruzione sia avvenuta in ottobre. Nel 410 i Visigoti, guidati da Alarico, entravano a Roma da Porta Salaria, avviando 3 giorni di saccheggio della città. Nel 1862 Vittorio Emanuele II unificava i sistemi monetari dei vari stati italiani, dichiarando la lira moneta nazionale italiana. Nel 1949 entrava in vigore l'Organizzazione del Patto Atlantico, istituita in aprile come fronte comune di difesa militare. E 50 anni fa, nel 1976, a Padova veniva arrestato Salvatore Margherito, il capo della squadra celere. In quanto promotore di un sindacato per le forze di polizia, che all'epoca era militarizzata, era sospettato di attività sediziosa. Nel 1981, con una condanna da 20 anni all'ergastolo, si chiudeva il processo a Mark Chapman, l'uomo che 9 mesi prima aveva ucciso l'autore e cantante John Lennon. Nel 1995 entrava in commercio Windows 95, l'innovativo sistema operativo per personal computer prodotto dalla Microsoft. 20 anni fa, nel 2006, gli astronomi concordavano per una ridefinizione di Plutone. Il 9° pianeta del sistema solare scoperto nel 1930 veniva declassato a pianeta nano. E 10 anni fa, nel 2016, un grave terremoto colpiva il centro Italia con epicentro ad Accumuli, in provincia di Rieti, e un'ora dopo a Norcia, con gravissimi danni soprattutto ad Amatrice e ad Arquata del Tronto, un evento che faceva registrare 299 morti. Nascevano il 24 agosto, nel 1883 il politico e sindacalista fondatore della CGIL, Achille Grandi. Nel 1903 l'attore Peppino De Filippo e nel 1939 il fumettista autore di Alan Ford, Max Bunker, all'anagrafe Luciano Secchi. Sono nati oggi anche l'attrice Paola Pitagora nel 1941, lo scrittore Paolo Coelho e il regista e personaggio TV Davide Rampello nel 1947, la giornalista e conduttrice TV Carla Urban nel 1951 e l'attore Pierfrancesco Favino, nato in questo giorno nel 1969. Anche per il 24 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Basta bestseller noiosi.
6: AI per la lettura perfetta. E sono

0: grazie alla I.
1: Ovvero come dire addio ai soliti bestseller spinti dal marketing che poi abbandoni a pagina 20.
2: Sono pillole di AI.
0: Quante volte ti è capitato di finire un libro clamoroso di quelli che ti lasciano il vuoto dentro?
1: Un classico. Finisci l'ultima pagina, chiudi la copertina, rimani a fissare il muro per 10 minuti e ti chiedi: e adesso cosa cavolo leggo per il resto della mia vita?
0: Esatto. E poi vai in libreria, compri un libro super pompato del momento su TikTok e ti ritrovi tra le mani una mattonata soporifera di 600 pagine.
1: Esattamente. Oppure passi 2 ore a fare scroll infinito sugli store online, leggi 300 recensioni contrastanti e alla fine te ne vai a dormire senza aver comprato nulla.
0: Sì dai, ma prima di rassegnarti a rileggere per la 10ª volta la saga di Harry Potter o il manuale del microonde, la tecnologia ha una soluzione.
1: La prima piattaforma salva vita per scovare perle nascoste in base al vostro stato d'animo si chiama Witchbook.
0: Dimenticatevi la ricerca classica per titolo, autore o genere letterario, che vi rifila sempre la solita pappa pronta.
1: Qui muovete dei cursori in base al vostro umore esatto, tipo voglio una storia cupa al 70% ma divertente al 30% e iper imprevedibile.
0: L'intelligenza artificiale incrocia queste sfumature emotive con il database enorme e vi tira fuori dei romanzi pazzeschi che si adattano al vostro stato d'animo.
1: In pratica è un sommelier dei libri che non vi giudica se il martedì sera avete voglia di un thriller psicologico con un pizzico di comicità demenziale.
0: Ma mettiamo caso che volete un libro che vi dia esattamente la stessa sensazione di quel romanzo pazzesco letto 2 anni fa.
1: Lì usiamo la seconda chicca spaziale, l'app Book Browser.
0: Perfetto, inserite 2 o 3 titoli che avete amato alla follia e l'algoritmo fa l'autopsia letteraria completa della trama, dello stile e dei personaggi.
1: Vi scova titoli meno blasonati, ma con lo stesso identico vibe emotivo, spiegandovi pure per filo e per segno perché vi piaceranno da morire.
0: E per chi invece non ha tempo di stare seduto sul divano e preferisce ascoltare le storie mentre cammina col cane o stira le camicie invece?
1: Lì entra in gioco la terza opzione fantastica, Readify.
0: La IA analizza i vostri ritmi di ascolto e vi consiglia audiolibri e podcast narrativi, tagliati su misura sui tempi reali dei vostri spostamenti.
1: Niente più storie interrotte sul più bello proprio quando siete arrivati sotto casa o al lavoro.
0: Ma che bello usare l'intelligenza artificiale per scegliere la prossima lettura. Vi evita di perdere tempo con libri noiosi e vi fa riscoprire la magia di leggere.
1: Perché il libro giusto al momento giusto può davvero cambiarvi la giornata e regalarvi un viaggio indimenticabile.
0: Ma per oggi era tutto,

Coscienza. La mia mente percepisce gli avvenimenti che mi circondano con lucidità. La lucidità del pensiero scava nei valori morali che accompagnano la mia esistenza. La coscienza racchiude tutto l'insieme del mio vissuto. Come un libro aperto e iniziato dalla mia nascita, racconta ciò che sono senza veli. Spesso la coscienza ha bloccato il mio carattere e con il passare del tempo devo ringraziarla. L'uomo vive nell'incoscienza senza rendersi conto e tutto ciò è un errore. La vita non è un passaggio amorale dove tutto è ammesso e non crea problemi. In coscienza rimango incatenato ai miei valori umani, al desiderio d'amare, perdonare ed essere perdonato. Coscienza, non abbandonarmi mai.

Ogni luogo ha un momento in cui comincia a esistere davvero. Un gruppo di persone che decide di fermarsi in un punto qualunque della Terra e da quel punto costruisce tutto quello che verrà, case, strade e con loro un intero destino.

0: José Arcadio Buendía e sua moglie Ursula Higuaín fondano insieme a un gruppo di famiglie un villaggio isolato tra le montagne e la palude. Si chiamerà Macondo. Per anni il villaggio resta tagliato.
1: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter per una nuova puntata di Chiacchiere e Musica. Oggi mettiamo a confronto due canzoni molto diverse tra loro, ma accomunate dalla capacità di raccontare la fragilità umana senza filtri. Da una parte, Renato Zero con Felici e Perdenti. Dall'altra, uno dei classici più amati di un gruppo italiano, e poi ve lo svelerò. Ma partiamo dall'anno 1994, quando Renato Zero pubblica appunto Felici e Perdenti all'interno dell'album L'Imperfetto, uno dei lavori più importanti della sua maturità artistica. È un disco che arriva dopo gli enormi successi degli anni 80 e mostra un autore più riflessivo, meno concentrato sulla provocazione scenica e di più invece sulla profondità dei rapporti umani. Felici e Perdenti racconta proprio questo, la scelta di restare accanto a qualcuno che quando il mondo misura il valore delle persone soltanto attraverso il successo. Nel testo non c'è l'idea della sconfitta come fallimento, ma quella di una comunità di persone che continuano a cercare autenticità in una società sempre più competitiva. Curiosità interessante, ve la dico, riguarda la composizione del brano. La musica porta la firma di Maurizio Fabrizio, autore che ha collaborato con alcuni dei più grandi interpreti della canzone italiana. L'incontro fra la sua scrittura melodica e la sensibilità narrativa di Renato Zero produce un brano dall'andamento quasi confidenziale, costruito più sull'emozione che sull'effetto. Dal punto di vista musicale vale la pena ascoltare l'arrangiamento. Pianoforte, archi e tastiere accompagnano la voce senza mai sovrastarla. Zero sceglie un'interpretazione misurata, quasi parlata nelle strofe, lasciando che siano le parole a guidare il racconto. È una scelta che rende il brano ancora oggi uno dei momenti più intensi del repertorio dal vivo dell'artista. Basta con le parole! Ascoltiamocelo, Renato Zero, Felici e Perdenti.

E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Di solito si dice felici e vincenti, ma invece in questo caso Renato Zero ci ha fatto capire che si può essere felici e perdenti. Una canzone che continua a parlare a chi non si riconosce nelle classifiche della vita, ma nella qualità delle relazioni che resistono al tempo. Adesso però facciamo un salto indietro di quasi 25 anni, arriviamo al 1970. I protagonisti sono i Nomadi e uno dei brani simbolo della loro storia, Un pugno di sabbia. È una canzone che segna una svolta importante per la band emiliana e che contribuisce a far conoscere il gruppo al grande pubblico. Il brano viene presentato a un disco per l'estate nel 1970 e conquista rapidamente le classifiche. Gli autori sono Roberto Soffici e Riccardo Fogli, mentre l'interpretazione di Augusto Daolio trasforma il pezzo in qualcosa di molto più grande di una semplice canzone sentimentale. Al centro del testo c'è una delle immagini più efficaci della musica leggera italiana, la sabbia che scivola tra le dita. È la metafora di un amore che non può essere trattenuto per quanto si provi a stringerlo. Un'immagine semplice, immediata e capace di attraversare le generazioni. Dal punto di vista sonoro siamo nel pieno della stagione beat italiana che sta evolvendo verso il pop barra rock degli anni 70. L'organo elettrico, il ritmo sostenuto e le chitarre creano una tensione continua che accompagna il crescendo della voce di Daolio. Ed è proprio lui, Augusto Daolio, uno degli elementi che rendono il brano inconfondibile. La sua interpretazione evita il melodramma e punta invece sulla sincerità del racconto. La forza del ritornello nasce da questa combinazione, una voce intensa ma controllata e una melodia che resta impressa fin dal primo ascolto. A più di mezzo secolo dalla sua pubblicazione, Un pugno di sabbia continua a essere uno dei brani più richiesti durante i concerti dei Nomadi e rappresenta una delle canzoni che meglio raccontano la storia del gruppo. La puntata però finisce qua. Abbiamo attraversato due modi diversi di raccontare le emozioni, la solidarietà discreta di Felici Perdenti e la consapevolezza un po' dolorosa di Un pugno di sabbia. Due canzoni lontane fra di loro nel tempo, ma unite dalla capacità di parlare ancora al presente. Da Silvia Dini è tutto, rinnovo l'appuntamento sempre qui per una nuova puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme i Nomadi, Un pugno di sabbia.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

I'ma take you. Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Called to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, come state? Ultima settimana d'agosto per questa Time Machine che non si è mai fermata, che vi ha accompagnati, che ci ha accompagnati per tutta l'estate con tantissima musica dance degli anni 90, degli anni 2000, con qualcosa di più nuovo, insomma abbiamo viaggiato tanto anche in queste giornate calde dell'estate 2026. Anche oggi il viaggio sarà abbastanza in questo periodo, perché rimaniamo sempre tra gli anni 90 e i 2000. Ci sono alcune richieste che arrivano da voi che ho ricevuto, io lo ricordo sempre, potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Potete scrivermi una richiesta, una canzone che volete ascoltare, un brano che vorreste nella Time Machine, un brano che vorreste utilizzare come ispirazione per la prossima Time Machine, e io cercherò di accontentarvi. Ma iniziamo subito con un brano del 2005 di un DJ e producer francese che usiamo tantissimo da oltre 20 anni. Lui è Bob Sinclair e questa è Love Generation.

Abbiamo scaldato abbastanza bene l'ambiente, non lo so, proviamo. Andiamo avanti con un brano del 1997. Lo avete ascoltato tanto? Secondo me è capitato anche in una delle ultime Time Machine, perché mi è capitato che me l'abbiano chiesto spesso in queste settimane di musica dal vivo, di DJ set dal vivo. Quindi vado avanti con una versione di David Morales della canzone delle Spice Girl che si chiama Spice Up Your Life.

Andiamo avanti a bomba con un brano del 2007. Lui è l'altro francese, l'amico di Bob Sinclair. La musica negli ultimi 20 anni, il grosso della musica dance commerciale la stanno facendo loro. Questo è David Guetta con Love Is Gone.

Sì, in arrivo un altro brano molto bello, molto ascoltato anche quest'estate, molto richiesto quest'estate anche da voi quando mi scrivete sui social. Questi sono gli Xtreme e la canzone si chiama Love Song.

arriva un brano che è un pochino meno utilizzato, un pochino mainstream, ma io sono certo che appena lo sentirete vi verrà in mente e direte: ah caspita, ma pensa quante volte l'ho ballato, è un po' che non lo sento. Tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 questo disco lo abbiamo consumato io e tutti gli altri DJ sicuramente. Non ditemi che non è vero, perché è assolutamente vero. Questo brano è arrivato al numero 2 nel Regno Unito, è andato alla grande in tutto il mondo. Il duo britannico si chiama Shaft e la canzone famosissima è Mucho Mambo Sway.

Avete già capito? Avete sentito con che canzone sto mixando Mucho Mambo? Secondo me qualcuno dei più attenti sì. Lui è uno dei DJ più famosi e più importanti che abbiamo in Italia. È il 1999 quando Gigi D'Agostino esce con la sua rilettura dance di The Riddle.

caro Gigi, ti devo dire che delle tue canzoni ce ne sono veramente, anzi non posso dire che ce ne sono che non mi piacciono, mi piacciono veramente tutte. Hai fatto alcuni capolavori e alcuni pezzi incredibili che ci hanno accompagnato, ci stanno accompagnando da quasi 30 anni. Vuol dire una cosa sola: sei incredibile. Va bene, andiamo avanti con un brano del 2006. Lui ha già partecipato a questa Time Machine, perché è sempre Bob Sinclair. In questo brano ha utilizzato dei pezzettini, diciamo, del brano del 1990, Gonna Make You Sweat, dei CC Music Factory. La canzone si chiama Rock This Party, Everybody Dance Now.

piace, speriamo che piaccia anche a voi. Il brano è del 2006. Io penso che sia una delle canzoni più belle di questo artista. Il pezzo è arrivato addirittura al numero uno nel Regno Unito. Questo è Pat LeGrand con Put Your Hands Up for Detroit.

Ti ho visto che stai ballando in spiaggia. Ho visto anche te che stai agitandoti in macchina al suono di questa canzone bellissima di Fede Grand. Ma andiamo avanti con un altro brano che vi farà ballare alla grande, sebbene molto diverso. 1999 ha trasformato una musica house molto complicata in un successo pop internazionale. Lui è Paul Johnson e la canzone si chiama Get Down.

E arriva uno dei brani che probabilmente abbiamo suonato di più in questa stagione di Time Machine. Probabilmente lo suoneremo molto anche nella prossima, perché vi devo dire che fa sempre parte delle richieste dei più giovani, dei meno giovani, insomma fa parte delle richieste di tutti. 1999, loro sono il trio torinese il più famoso della musica dance, si chiamano Eiffel 65 e il brano è Blue.

Altra canzone famosissima e conosciutissima, quella che sta per arrivare, è un pezzo del 2007. Lui è un DJ e producer svizzero molto importante nel mondo della musica house della seconda metà degli anni 2000. Yves La Rock con

E arriva un altro brano che a me piace tantissimo, che sono molto contento che mi abbiate chiesto, così mi date l'opportunità di metterlo. Anno originale 1989, questa versione del 2008, Guru Josh Project con Infinity 2008.

E questo brano ve l'ho già messo un paio di volte nelle ultime settimane, ma sono molto contento perché da quando l'ho messo, ed era un po' che non lo mettevo, molti di voi mi hanno scritto che gli piace tanto, che non se lo ricordavano e che gli fa un sacco piacere ascoltarlo. Quindi questo brano, che a me piace moltissimo, è del 1998, lei è Nesa con Restless.

ama le piste ormai da tantissimi anni, per quanto la utilizziamo, per quanto la mettiamo, vi piace sempre? Il brano è del 2006 ma è diventato veramente famoso nel 2007. Lui è Alex Gaudino featuring Crystal Waters con Destination Calabria.

E arriva lei perché non può mai mancare, perché è una delle vostre richieste più costanti e a me piace accontentarvi. Andiamo nel 1996 con una delle canzoni che è diventata più famosa probabilmente a distanza di anni, perché qui sono 5-6 anni che la balliamo alla grande. Lei è Gala con Freed From Desire.

Adesso vi faccio ascoltare un brano che a me piace, ma devo dire la verità, nonostante sia secondo me un brano che poteva assolutamente diventare una hit della Madonna, non è mai esploso come credo meritasse, e anch'io stesso faccio fatica a inserirlo nelle serate perché quando lo metto vedo che vi piace, ma non vi piace abbastanza. Non lo so, ascoltatelo, poi mi dite cosa ne pensate. Qui siamo nel 2006, loro sono i Supermod con Tell Me Why.

Va bene, dopo questa pausa di riflessione, mi raccomando, fatemi sapere se il brano vi piace oppure no e se lo ballereste, perché ripeto, a me piace molto, ma faccio abbastanza fatica a inserirlo nelle serate, perché o siete un milione, quindi un brano un po' più morbido passa, altrimenti diventa molto complicato farvelo ballare. Ma andiamo avanti. Il prossimo brano invece è ballabilissimo e ballatissimo, soprattutto quest'estate ve l'ho visto ballare tanto. 1998, lei è Miranda e la canzone si chiama Vamos a la Playa.

E adesso vi metto un altro brano che a me piace molto, di un artista, di un duo che a me piace molto, che adesso si è separato, ma devo dire che io seguo, ve l'ho già detto, sì, sicuramente seguo sia l'uno che l'altro componente del duo, che hanno preso due strade diverse, ma che comunque apprezzo per quello che stanno producendo in modo molto diverso fra di loro, va detto. Qui siamo nel 2001, loro sono Pups & Scar e la canzone si chiama Get It On.

0: Ci ho pensato e voglio mettervi un brano completamente diverso. Non è un brano di musica dance, ma è un brano che nelle discoteche, soprattutto in quegli anni, abbiamo usato tantissimo. Lo metto perché sono un paio di sere, io al mercoledì sera faccio una situazione 90-2000 in uno stabilimento balneare al Lido delle Nazioni, in provincia di Ferrara, e è una delle richieste che ricevo più spesso e mi fa piacere farvelo ascoltare, magari piace anche voi. Siamo nel 2006, loro sono i Finlay e questa si chiama Diventerai una Star.
1: Se

E non lo so se vi è piaciuta o non vi è piaciuta Diventerai una star, che secondo me è comunque un brano molto bello e sempre rappresentativo della musica di quegli anni. E a me non nego che fa sempre piacere metterlo, perché ho notato che fa scatenare i grandi e anche i meno grandi, possiamo dire così. Si vede che il brano comunque ha trovato la sua forma e la sua vita anche in mezzo ai meno grandi, ai meno vecchi, si può dire così, non so come dirlo. Comunque andiamo avanti, il prossimo brano è del 1999, lui lo conoscete già, è Gigi D'Agostino, e questa è Bla Bla.

La prossima canzone è sicuramente molto meno conosciuta, ma secondo me è bellissima e insieme a Bla Bla Bla ci sta da Dio. Siamo nel 2000, loro sono gli Unconditional e questa è Magic Fat. This is something special for you.

Io spero veramente che vi sia piaciuta questa canzone degli Unconditional, che a me piace molto. Forse voi li conoscete un po' di più per Computer Love. Un'altra volta ve la faccio ascoltare, anche se sono convinto che la conosciate bene bene bene. Andiamo avanti con un brano del 1995. Questo è famoso a livello Italia sicuramente, perché è stato addirittura al numero uno per 10 settimane consecutive. Loro sono i Typical featuring Josh e la canzone si chiama The Color Inside.

e sta arrivando l'ultimo disco della Time Machine di oggi. Facciamo una cosa ancora diversa, andiamo nel 2010. Lui è uno dei rapper e performer più famosi degli Stati Uniti dentro la musica dance pop, diciamo così. Si chiama Pitbull, insieme a lui c'è T-Pain. La canzone si chiama Hey Baby, Drop It To The Floor. Hey baby,

E sulle note di Hey Baby finisce anche la Time Machine di oggi, ultima Time Machine del mese di agosto 2026, ma torniamo a settembre, quindi non c'è nessun problema. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio anche per avermi mandato qualche suggerimento in settimana, come tutte le settimane, di qualche brano che volete ascoltare, di qualche canzone che ascoltiamo poco, che mi serve sempre per rendere la Time Machine un po' diversa, un po' speciale, un po' particolare, un po' dedicata anche a voi, che mi aiutate a rendere questa trasmissione interattiva. Io come sempre vi ricordo che potete contattarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, e su Mixcloud, ve lo dico sempre, potete trovare la registrazione di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine, le potete ascoltare dove volete, come volete, quando volete e soprattutto gratuitamente. Se invece vi piace di più ascoltare Time Machine in radio, fate benissimo. Io vi aspetto sempre qui la prossima settimana. Ciao! Mix.

anche l'appuntamento 406 di Overtime termina qui. Io vi rimando la prossima settimana, pieno regime, sperando che le label siano riaperte dopo la pausa estiva. Vi mando un grosso abbraccio, per chi è ancora al mare, divertitevi, mare, montagna, quello che sia. Divertitevi, riposatevi e poi tornate belli carichi, perché ci saranno anche delle novità in questo ultimo semestre del 2026 con Overtime. Ciao a tutti!

0: 0266 594 059, e in poco tempo organizzeremo il vostro private party.
1: Il mio potere più forte.
0: E tutte le tracce inedite di Fabio Amoroso, invece, lo sapete, le trovate su tutti i portali di streaming e su tutte le piattaforme online, dove trovate anche il download, volendo. Cercate Fabio Amoroso e tutti i suoi AKA, come Japan Girl o Ghost DJ.
2: C'è nessun altro! C'è nessun altro!
0: Arriva David Zowie, House Every Weekend.

0: secca pelata. Stai qui fino al lavoro fatto.
1: Aggiungetemi su Instagram, cercatemi come Fabio Amoroso DJ. Lì, anche sul mio profilo di Instagram, così come su YouTube Fabio Amoroso e Mila, trovate

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Be About It è un nuovo straordinario album del bluesman di New England, Ryan Hart. Cresciuto con i dischi della big band del padre, Ryan si è avvicinato al blues ed è presto diventato un armonicista solido e molto ispirato dal suo amore per la West Coast Blues. Ryan poi si è trasferito a Los Angeles alla fine degli anni 90, dove ha imparato la musica in prima persona suonando spesso con Euro Watson e Rod Piazza. Dopo essere tornato nella East Coast nel 2000, ha rapidamente formato la sua potente blues band, Reinhardt and Blues Hearts, guidati dalla sua voce toccante di Hart e dal suo superbo lavoro all'armonica. Hanno fatto tremare il pubblico nei club e nei festival di tutto il mondo, vincendo continui premi e riconoscimenti. Questa è Can't Stop Loving You, per voi qui a Me and Blues, Reinhardt.

Bob Coritone ha il dono unico di riunire formazioni di amici stellari per sessioni di registrazioni spettacolari che evidenziano l'autorità piena di sentimento di Bob col suo strumento. Donkey the Shot è una brillante raccolta di 12 brani, tutti brani registrati in 9 sessioni tra il 2023 e il 2024. Ogni nuova uscita di Bob Coritone è un salto di qualità, ospiti speciali. In questo album troviamo Bobby Rush, Tornetta Davis, Bob Strogers, Jimmy Primetime Smith e tantissimi altri ancora. Donkey the Shot è stato il suo 30° album, grande traguardo che non è finito qui. Sei Baby Sei e con Tornetta Davis, Bob Coritone e Freyans qui a Me and Blues.

0: done with you, baby.
1: I sette pezzi del colosso rhythm and blues di Boston, The Love Dogs Band, è una storica band, con Get Off My Loves, hanno certificato la loro grandezza, da tempo rinominati per i loro fiati dinamici, il pianoforte ritmato, la sessione ritmica micidiale e una delle più grandi voci blues in circolazione. Combinano perfettamente elementi di jump blues, New Orleans, rhythm and blues e il primo rock and roll. Nel loro sound tanto potente. Dall'omaggio a Big Joe Turner, al sapore della Crescent City, alta energia e buon umore. Questa è Here Comes the Blues. Per voi qui a Miami Blues, The Love

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Wicked Green del 2001, interamente scritto da Tom Waits con John Hammond. È nato John Hammond nel 1942. Hammond ha cominciato a respirare l'aria degli studi di registrazione fin da ragazzo. Il padre era un noto manager della Columbia Records. La chitarra slide divenne subito presto il suo strumento preferito. Dagli inizi degli anni 60 a oggi John Hammond ha segnato un'epoca. La sua storia e la sua discografia parlano da sole. 20 anni dopo esce Wicked Green Life. Al primo ascolto si ha subito la sensazione che la versione live supera di gran lunga quella in studio. Bastano pochi minuti e tutto si trasforma in certezza. Hammond è un vero trascinatore, l'affiatamento con la band e il suo entusiasmo sono dileganti. Big Black Marianne, qui per voi, John Hammond, Me and Blues.

Mentre Howard and the White Boys è una delle band più rinomate di Chicago, con una consolidata reputazione direi. Hanno partecipato a diversi importanti tour con il grande bluesman Buddy Guy, si sono esibiti con alcuni dei più grandi nomi del blues. Al Rosa Lounge è il titolo di uno dei loro live, prende il nome dal leggendario club di Chicago in cui è stato registrato proprio il CD della band, registrato dal vivo in una di quelle notti magiche in cui il pubblico e la band si nutrono reciprocamente dell'esuberanza, dell'energia della band di turno. Strung Out the Blues, questa è Howard and the White Boys qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piglia.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piglia. L'album Going Home di Kenny Wayne Shepherd è una panoramica di tutta musica che negli anni ha influenzato il bluesman. Contiene infatti le cover di artisti come B.B. King, Albert King, Bo Diddley, Steve Ray Vaughan, Johnny Guitar Watson e tanti altri ancora. Kenny Wayne Shepherd è originario della Louisiana. All'età di 7 anni scopre la musica di Steve Ray Vaughan e con una Yamaha di pochi dollari inizia a esercitarsi da autodidatta. Il ragazzo dimostra di avere una certa costanza, uno spiccato talento, tanto che a 13 anni viene invitato ad esibirsi sul palco dal musicista blues Brian Lee. Da lì a poco diventa uno dei chitarristi più affermati al mondo. Burn and Burn Sing è un famosissimo brano di Albert King. Qui per voi a Me and Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

Resurrection è un disco di 11 brani suonato ad altissimi livelli da Mike Zito, nel quale non manca di mettere in evidenza tutta la sua bravura. Un bluesman direi di tutto rispetto. L'album spicca il volo grazie all'inesorabile chitarra del nostro carissimo amico, mentre Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, a suo tempo scritto per i Blind Faith insieme all'amico Steve Winwood. Il pezzo inizialmente non cambia molto rispetto all'impostazione originale, qualcosa però è nell'aria. Il suo crescendo lascia presagire ad un assolo di chitarra con i fiocchi. Mike Zito, qui a Me and Blues, Presence of Lord.

Mentre nel 1993 Paul Rodgers, il frontman, cantante, leader della band dei Free e The Bad Company, pubblicò un intero album dedicato al leggendario bluesman Muddy Waters. Gli artisti presenti sono stati diversi ed altissimi livelli, come Jeff Beck, David Gilmour, Buddy Guy, Brian May, Steve Miller, Slash e tantissimi altri ancora. Tutti protagonisti di un disco All Star in cui la gran voce dell'ex cantante dei Free e Bad Company e le sei corde dei suoi ospiti reinventano in chiave moderna il rock blues, classici di uno dei miti della musica blues come Muddy Waters. Qui insieme a David Gilmour con Standing Around Crying, Prayer Voy, Me and Blues, Paul Rodgers e i suoi amici.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

di te. E non ricordo se sta cicatrice fosse un abbraccio pure criptonite. Non lo ricordo più, ma me l'hai fatta tu. E cosa serve tutto sto potere se non riesco neanche a sanguinare? Io non ne posso più, non puoi salvarmi tu.

0: Denna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
1: Di Libero Bovio vi leggo Ascienza. Il medico dà la sua ricetta all'anziano paziente e lo invita a tralasciare le medicine ed a pensare solo ai divertimenti, qualunque possa essere l'esito della cura suggerita. Ascienza. Il medico parla e un malato sente. Che faggerì, mio caro? Francamente, sta malattia non è una malattia. Voi avete tutto e non avete niente. In fondo, è un frutto della fantasia. La medicina su i divertimenti, la distrazione, la champagneria. Per voi, se un mondo caro e mora gente, deve essere un motivo di allegria. E non mettete limiti alle spese. Siete malati? Ebbene, per un malato che sono 3-4 mila lire al mese. O è caldo ancora, ma tra senna e autunno facetevi un viaggio. Ci ho pensato. E dove andate? Vaga al lato mondo. Di Salvatore Di Giacomo vi leggo una simpatica poesia che è una dichiarazione d'amore alla sua donna un po' lunatica e fornita anche di un difficile carattere. Che fa? Che fa quando vera vuo bene? Sì che le che tu te hai trovate non è una pupata e l'occhio celeste non tene. Che fa se vuo bene? Sarà dispettoso o crudele, geloso, scontroso, sarà chissà che per chi la guarda, ma che ti riguarda se è tutto per te? Che fa se sto cuore che tiene, in catene con 100 catene, se lo piglia, se lo lascia, se lo vuoto, lo vuoto e lo intrattene, che fa se la vuoi bene? E mo tutto ciò che volete, dicite che è brutto, che lo cuore non tiene, e io la voglio più bene così. Di Pasquale Ruocco gli leggo «C'è steva una volta». Tanti anni fa la nonna raccoglieva i nipotini attorno al fuoco e raccontava loro piccole storie. Ma ormai non esistono più i braceri e mancano pure le nonne d'un tempo. C'è steva una volta. Veniva la parrocchia tutte sere, sempre a che stora o suoni la campana. E la nonna stava innanzi a un frasiere arrabugliato, rindusciando il lana. Con l'aga in mano, arriva qualche punto, era gentile ancora che la mano. E dopo rosario ci contava un punto, l'una ciella, ora bella embriana. Accompagnava ovviamente a mie sippiante, a storie rebrigante do tesoro, come stava mattiente tutto quanto, nel suo frasiere che pareva d'oro. Quando la cenisa diventava cenere, la nonna ci cuceva una cotogna e mentre la notte accominciava a scendere, si spegneva un lamiente in zampogna. Tremava la porta, fosse il brigante, e ovviamente arrendo un bosco e capemonte, e il capo si faceva una pesante, venivo su e ci passava in fronte. Chi si suonava l'urca, chi la maronna, chi un monacello, chi la bella embriana, e ci cantava sempre a nonna nonna, o suona in una zampogna o in una campana.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

tanto, non dico sempre, cerca di parlare a sproposito. Si inadeguata, fa qualche battuta che non faccia ridere. Escitene con una serie di cazzate, fa qualcosa per risultar, non dico brutta ma nemmeno bellissima. Come al solito

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

ti di qua. Materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Stare lontano.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.
1: Here we go. Eccoci qua. Nuova settimana insieme. Ben ritrovati qui in radio. Io sono Roberto Davi. Back on the mic, come si suol dire. Insieme per i prossimi 55-56 minuti per il meglio del funk, soul, disco, R&B and new soul. Il primo di oggi è di Black.

Black e non Black, come abbiamo detto, ma eravamo di fretta, in apertura avevamo 19 secondi per fare i saluti convenevoli, raccontare ciò che avverrà nella prossima ora qui in Vibes. E allora siamo andati di corsa e abbiamo errato. Ma queste si facevano chiamare Black, gruppo musicale femminile R&B statunitense, formatosi ad Atlanta 23 anni fa. Black, che è un acronimo inglese per credere nella vita e realizzare una ricerca per l'unità in tutto, vale a dire believing in life and achieving a quest for unity in everything. Si facevano chiamare Black Ivory all'inizio, e di questa band faceva parte anche un personaggio che spesso e volentieri ritroviamo qui all'interno di Vibes in qualità di solista, come Brandi Williams. Pochi loro lavori, ma oggi abbiamo voluto recuperare il motivo appena ascoltato in apertura, proprio per riproporle a chi a quest'ora si mette di fronte o anche dietro o di lato alla radio per ascoltare un po' di black music, direi anche di alto calibro. La scaletta di oggi è veramente chic to chic. Il prossimo motivo già in sottofondo di Gap Band.

quasi una suite non intesa come camera d'albergo di quelle lussuose, ma una suite orchestrale. Più di 5 minuti di canzone per questo motivo che abbiamo recuperato dalla discografia della Gap Band, gruppo formato dai fratelli Wilson, che ci ha fatto ballare parecchio, devo dire. Dalla fine degli anni 70, proprio il termine di quel decennio, e l'inizio degli anni 80, ci ha regalato perle indicibili. Io ne ho un paio che però mi tengo magari per la prossima volta, un po' più dance di questa, che invece era un singolo tranquillo intitolato Yearning for Your Love. Yearning, scritto con la Y, sta a significare anno, anneggiando, non lo so, può darsi. Anche questo era degli anni 70, ma è stato rifatto proprio in queste settimane dalla formazione di Incognito. Eccolo qua.

Incognito o incognito, come diciamo qui da noi in Italia. Come dite voi a Firenze? Te la ricordi quella? Era una vecchia pubblicità tormentone anni 80. Questa fu invece un tormentone del 1977. La voce in origine e la musica era quella di Idris Muhammad. Ci hanno pensato appunto questi ragazzi, oramai anche loro sulla scena internazionale musicale da quasi 40 anni, di Incognito, a rifarne una versione più moderna, diciamo così, pur mantenendo i suoni e le atmosfere di quel pezzo che tanto aveva funzionato incredibilmente anche qui da noi in Italia. Un'altra che ha funzionato, direi, all over the world, l'abbiamo già in sottofondo, fa parte di una famiglia importante, quella dei Jackson. Lei è Janet, That's the Way Love Goes.

That's the way love goes. Questo è il modo, questa è la maniera in cui gira l'amore. Detta di Janet Jackson, JJ. Forse il personaggio della famiglia Jackson, oltre ovviamente all'incredibile Michael, che ha venduto il maggior numero di dischi sul pianeta Terra, credo qualcuno anche fuori dal nostro sistema solare, perché ci fu un periodo in cui Janet veramente impazzava, soprattutto nelle classifiche di genere Black Singles e similari. Tutti i suoi singoli, tutti i suoi album arrivavano puntualmente alla numero uno. Da un personaggio che ormai fa parte della storia della Black Music a un personaggio nuovo, si affaccia proprio in queste settimane con il suo nuovo lavoro, Dolce Persuasive.

Khaled. Oramai fa un disco ogni due settimane, o meglio esce un suo singolo ogni 15 giorni. E da, dall'essere, diciamo, un personaggio abbastanza di nicchia qui in Italia, sta diventando veramente uno di quelli che possono affermare tranquillamente di avere con sé nella propria discografia anche dei tormentoni. Questo è il singolo appena uscito intitolato Skyline, l'abbiamo incastrato nella scaletta di oggi all'ultimo momento perché è proprio cosa fresca. Ancora un disco di Malia, questo è Only One.

Ecco qua, come aprire la seconda parte di Vibes. Io sono Roberto Davi, questo è il programma settimanale in onda qui in radio dedicato alle atmosfere della musica soul, funk, R&B, disco e new soul, che ogni tanto va a pescare anche molto indietro. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, conosciutissimo, già suonato parecchie volte qui nel nostro show, era Summer Madness della prima metà degli anni 70, però ancora un ancora giovane Cool and Gang, che poi avrebbe cambiato di lì a poco il proprio sound diventando una delle icone dance. Con noi, sempre dagli anni 70, anche Harold Melvin and the Blue Notes.

Io spero di poter restare insieme a te molto presto. I hope that we can get together soon. Questo è il titolo per esteso di uno dei motivi magari meno conosciuti di Harold Melvin and the Blue Notes, sicuramente più noti a proposito di Notes, per successi come Don't Leave Me This Way o Wake Up Everybody. Dagli anni 70 ai giorni nostri, personaggio giovanissimo, Kehlani, questa è la sua Everything.

Everything, eccolo qua il singolo di Kehlani, personaggio che di nome fa Ashley. Kehlani è il suo cognome, ma che ha deciso, come molti devo dire, è un po' una moda di questi ultimi anni, di usare il proprio surname. Vedi che mi ricordo ancora qualcosa di quando avevo la professoressa di inglese, quella delle medie, perché quella del liceo meglio lasciarla dov'è, nell'angolo dei ricordi, perché insomma, vabbè, dai. Non stiamo a raccontare qui cose di casa nostra, ma siamo qui per raccontare la musica e soprattutto vibes. Appuntamento dedicato alla musica black in generale, ma che ogni tanto, capiterà anche oggi, invece usa, fra virgolette, anche cantanti di carnagione chiara, che si cimentano in sonorità decisamente più noir, diciamo così. Abbiamo alzato il ritmo anche perché siamo stati tranquilli per un bel po' di minuti, e per farlo siamo scivolati nel nostro archivio davanti al decennio degli anni 80 per recuperare un gran bel disco di SOS Band per i prossimi 4 minuti, High Hopes.

Ok, all right. Va proprio tutto bene a Melissa Vivian Jefferson. Questo è il nome per esteso di un personaggio che ormai da qualche tempo, insomma, imperversa nelle varie classifiche internazionali. E lo fa soprattutto con questo suo nuovo singolo che sta funzionando molto bene in qualsiasi radio. Si intitola About Damn Time. Ovviamente stiamo parlando di Lizzo, così è meglio conosciuta. Da un personaggio conosciutissimo a un personaggio magari meno conosciuto, italianissimo e anche un mio collega, Nicola Conte.

ogni tanto lo suoniamo quando non benenza troppo, diciamo così, perché insomma jazz lo lasciamo fare a chi lo sa fare, anche perché bisogna conoscerlo. Questo però è un motivo di un personaggio che, come vi dicevo, è anche un collega, è un disc jockey, ma anche produttore, compositore. Si chiama Nicola Conte, lui è originario di Bari, oltretutto alla mia stessa età, quindi questa cosa gli ha aiutato un po' a suonarlo. Oggi era un motivo del 2009, quindi in Italia non c'è solo Mario Biondi che fa queste cose, ma ci sono anche altri personaggi magari meno conosciuti. Questa era Do You Feel Like I Feel, nella versione album appunto di 13 anni or sono. Le 13 sono i secondi che ci separano dai saluti, per Bacco. Siamo già in conclusione. Ma non disperate, torneremo fra 7 giorni con Vibes. Io sono Roberto Davi, grazie per essere stati con me. Vi lascio con gli Chic di A Warm Summer Night. Bye bye.

Ciao a tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto!